0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa. Torna.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Lello di Domenico, a canzone Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Miranda Martino, Malattia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 3. In punto.
1: Ferruccio Tagliavini. Pizzk e Vas.

0: cosa. Pizzica.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Ugo Calise, Maruzzella.

Oui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Oui, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina Blu.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Fred Buscaglione, Avoccarus.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, U Cantastorie.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette. Mandolinate il migrante.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grill, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna da bagna, non lavati vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccarona, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole di biscotto, il gatto che lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la tovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morire accita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 posta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, nu cerotto, tu bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

vacă truană n-a cașa portă, i-am divinată până o fache. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, può forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi via. Non c'è recapillo, lo corne coral ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Vaga truanna na cascia forte, ma qua cascire c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, che tira poro bonno sparì. San Casimiro martire, sta cascia famma venì. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto Rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato con

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Amato, Mare.

Cara biondina, tu non ci agnara pa me, napolitana tengo cara con me te. Ti voglia bene, ma non ci agnara così, credo d'ostini a

0: Io non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per i capelli, piano piano come una carezza. Con sto beccuccio così picciarilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

stamattina, per una veste seta fina, che per forza va portà. L'han doppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: torta.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Alberto Berri è napoletana.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Gilda Mignonette con la senza mamma.

0: Via Rosa. Fresca, fresca.
1: Ouçam-me do galo.

sta mattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

da casa, caccia mi se vendi tre ventilatori, se mi viene a fammore, e lo dico ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonca, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo. Ti guadagna la salute. Che piacere, che godere.

0: stanza da dormire, state misero gli azzi,
1: scoppiate, guagnate, come addorsa chi ha con sé,
0: come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensi che sono assurda, si guadagna la salute, che piacere.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più è della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, corre che brucia.

la notte scura che giammai, e tu venisse e ho cuore te tremmai, e che triem dici se pento guai, che a me succede se me la terrai.

scorrette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, e pure cui un l'è data al lutenente, ma non ben porto a donne come viente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sul Rienta.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonò la band. E spingala francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, preti

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

Amici, è meglio che ho sapito che la che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante caroppe che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non si ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando è più buona è trovata, è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada, stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, così non si fa, perché se uno è questo, va là e se ne va. Voi arroiate a suonare. Sta stagli dice mogliere, ma mi saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata, quando mi abbraccia e non dormiente, mi farà strega e benevente, nata fuori c'è mia, sempre a denaro, bus, spenne tutte i giorni e le piace l'us, poi si mette l'occhio, la faccia, il mus, mi pare un pomarolo verde e russo, a nata poi sienta la mia, mia moglie mi è la strada, mi pare veramente una pupata, ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spannata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia, certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, accesse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena vrida, sembra aprire e si è corrida, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, corriete ne, picciarinello, o sposi a sposa, con

0: la loggipella fu frate sola, qualutia nepeta piantata te, sta faccia bella, mise il lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse per fava santa.
1: Sette.
0: Quando

0: difficile si adda succedere succederà.
1: Alberto Berri, a musica do mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napoli.
2: Gilda Mignonette, femmina.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

0: Armando Gil. U quatti maggio.
1: Toglie varla bambura muzzitella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Nino D'Angelo, notte.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo, fuori anche Darder. Bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gian Costello, nessuno può sapere.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Domenico Modugno, Uspecchi.

0: Mariangela d'abbraccio, ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu costai a sentra, t'imbrugli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Locali fenomeni interesseranno le estreme regioni di nord-ovest, le coste del medio-alto versante tirrenico e le aree interne della Sicilia. Altrove invece prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne saranno più elevate.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo De Muro Lomanto, Corangrat.

0: 마리안니.
1: Claudio Carluccio, Ninuccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 8. In punto. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Dino Olivieri, Tuca Nucchiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Gilda Mignonette, Serenate in a femmana.

tu provienza su a me. Ah, più bella, tutte bella, non è mai più bella.

0: dovrimmo all'urgo, ma sarai con me.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

Monica Sarnelli, Lili Kanji.

0: barba.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Mario Merola, serenata smargiassa.

fasulo, ci abbiamo spiegato.

Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

bella, dimmella che ora hai scosciatate, pensa proprio a

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Proteste durissime da NATO e Unione Europea dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio in Romania ferendo leggermente due persone. Mosca ha superato un altro limite, lamenta la presidente della Commissione von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma serve un accordo nei nostri interessi, dice Trump a Fox News, e il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Dopo l'eccezionale ondata di caldo in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha messo un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Sinner, il Roland Garros regala soddisfazione a tre italiani. Berrettini batte il francese Rinder Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Cobolli col cinese Wu e Arnaldi con Tsitsipas eliminato, Dardari ed Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
5: Questo ritmo si chiama Tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

E signorine Gabrighina, fanno amore che marrucchina, e marrucchina se potrei lanzare.

0: San Giorgio, già.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Gilda Mignonette, Frisca Sp-

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto luna chiara. Stamma pa prima volta ancora, amanna c'è.

bocca a bocca han già portato allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrigate.

Braccia la femmina quando è d'estate. Tramonta luna l'ombra rossa e chiara, vecchia luma din dall'acqua scura, lontana cacche voce piscatore, e a barca nostra non sarà tira.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, dichiara Bucarest, parole durissime anche da NATO e Unione Europea. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di accensione, ha innescato uno scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo, di 29 piani. Ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, hanno investito Milano. Traffico automobilistico rallentato e gravi ritardi sui treni. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che dopo una deludente stagione al Milan raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. E da Alessandro ci si ringrazia della scuola.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Lina Sastri torna a Surriento.
4: Mi romaro quanto è bello.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

Santino Tedone Pippo Caruso, che l'ha là.

faci cordatul te băcată, să venită mracea mea. Sotastu cielă.

gloria apposta, mai nessuno ha giurato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Gilda Mignonette. Tutta

Poi pura sera cada braccia Napoli, pura guardata sua. E poi quanta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

Attende tu, paese, è la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che crudilla, che l'esperezza. Però che strani, non so che strani, la distanza.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Ca certi voti penso che avuto sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca avuto sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 11. In punto.
2: Marisa del Frate, bene mia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurelio Fierro, coro forastiero.

negligere o fosfada bromotela visionata di tipica abbonata borotà che semelina cataplasma e semolina una gustata fiorentina mortadella di panino con un mezzo di trevino un caffè con caffeina grammi 00.

0: facemmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria Nina, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: O che non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi io dico, ca

0: pillariciulilla, ricciulilla.
1: Tutte belle sia più bella, ma perché si pattarella?
0: Tu si patto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
1: Tornando da moda, cominciamo che vuol fa. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
1: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gilda Mignonette. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Dui paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e paravisa e a trassurà. Dopo tu, sambia la vita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasirte e facci.

sera paravisa sa cantaia e tutti i santi e trassendì sto repertorio non forneva mai Carmelo solo mia Maria Maria a San Vieghe si canzone solo Napoli può fa' a

si vecchio se sentettero pigliare, soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volettero tornare. No, San Pio, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: Viva!
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Ugo Calise, te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Simone, Napolitana.

appena tu poco sterracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

tu poco stracco. Ma uccella freddignosa aspetta che esce sole.

0: era tu poco stracquo.
1: Canzoni napoletane, anime e cora.
2: Enzo Romagnoli, Ina, chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella, Serenata a Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Aurelio Ferro. Lazzarella.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nicola Arigliano. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Diego Giannini, l'amore da Ricchi.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da frute rovinato. Quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo diva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, che già me li aspettò.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Locali fenomeni interesseranno le estreme regioni di nord-ovest, le coste del medio-alto versante tirrenico e le aree interne della Sicilia. Altrove invece prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Nel corso della giornata di sabato prevarrà il sole, eccetto ancora qualche fenomeno sui settori alpini occidentali, e poi domenica prevarrà il sole da nord a sud. Verso sera transiterà una perturbazione che porterà a locali rovesci di pioggia sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: este arumbrești cu ei.
1: Battilocchio!
0: Prova gusta!

0: sí.
1: Bella bambro carmere poppa, non poppa se fatica.

0: tiene que sto cambia pava, cicchi gnacchi da botte. Così non che fria go, rompere le pesche al labu, a rumere che non va fai.
1: Con matanda vira inizia, da scina schitta schizza, fila panna non scavo.
0: Che si a rumere scugni.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: È di Napoli, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Ria Rosa, serenata in A Femmana.
1: Fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, o russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo farei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bon bon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: Non guardo d'ora, ma venuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare. Tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino. Questa è roba che per me, ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurrino, me ne vado a passeggiare, con un volte costumino da che palla cazzo fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un po' la te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ittodroma palla nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza mi è bisù. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Gloria Christian, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Mario Abate, Napolitanata.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabara.

caffè. E l'inglese si scorda d'ottesi, bene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama e fermo.

cannone a caffè. Casa sento per sta città, è un urbus, un urbus con me. Ogni tanto so va piglia, come nasce tu sento bebè, carici, guè, guè, con qualche caffè. E l'inglese si conto te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuni Russo, a chiù bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli Fortuna Mia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so sincero e tu po' ta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te ma sta t'attienta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafone schiavona, vattenna tu sei prima chiacchierone.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Margino.

0: dissi tu mi circa scusi stringidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capiti, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi te va bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ti casa?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchester des Teatro San Carlo, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Mara del Rio. Cerasella.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Rare cantica, il canzoniere. Oppenella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lello Olmo, Malizio Sella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Vittorio Gricolo, O paese do sul.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ugo Calise. Com facett mammata?

sapè come facette, vo sapè come facette. Pumbastasti carnabella, pumbastasti carnabella. Tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte, faccia.

Da mamma da io saccio meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati i due feriti nell'incursione di un drone che ha colpito un palazzo nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato, avverte la NATO, mentre Zelensky afferma che l'Ucraina offrirà sostegno alla Romania. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più recentemente lo slancio si è attenuato. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali relative alla relazione annuale sul 2025. Sulle nuove tecnologie Panetta ha definito l'intelligenza artificiale una sfida decisiva ma da governare. Trasporti, sanità, scuola, disagi per lo sciopero generale di 24 ore, treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alle 24, a rischio bus e metro, lo sciopero proclamato dai sindacati di base per denunciare salari bassi, precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Motomondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Gianantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello, domani qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogni una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

con mi sapò aiuta a sta grande repubblica sa fa l'elezione o presidente Cagnon e che sta nazione c'ha voluto democratico fa che stogni una ritta non c'è

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, ci vuole un democratico, ma che sta ognuna ritta.

0: Hallo Smith!
1: Hooray!
2: Fonola Band torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Trop innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giovanna Desio e Desiderio.

0: Lilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma si da faccia

tant'è. Sarebbe fritta tutto si partire, ma è fine che da spina la bannante. Odio ma passa e tu non sa mai c'è. Tarararalla, tarararalla, non ti sta ancora

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla faccia la dimata con finte, da un giorno in pianta una scusa, tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casaco da tutture, dilla casa un barazzo in strumente, nata con una bruia all'anno.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatori Pusillga.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario da Vinci, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Valeria Esposito. Ite vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Il presidente russo Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato il portavoce Peskov. Non si placano le polemiche per il velivolo russo che ha centrato un palazzo nella città di Galați. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, pronti a proteggere la Romania, dice Zelensky. Ebola, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione nel contesto dell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica del Congo. Serve massima attenzione, scrive la premier Meloni ai vertici dell'Unione Europea, sollecitando coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus e asintomatica. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici, sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Miglioramenti si registrano in 16 regioni per le prime visite, segnali negativi in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Affidata ad interim a Silvio Baldini dopo la mancata qualificazione ai mondiali, è radunata da ieri a Coverciano la nazionale che prepara le due amichevoli di fine stagione. Gli azzurri di Sciana il 3 giugno a Lussemburgo e il 7 giugno a Creta. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Mara del Rio. Padrone do mare.

pacchetto cialia. Venire te l'ha fatto, tradimento.

I za nią urnę kim,

0: ma tendette pulsi in oscura. Piglia scato la spicciocerina e tramente smiccia cannela, vincenzenza come e capela, un resette candaia così. Turi turi turo, turi turi turo, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando femmina vuoti con l'occhio toppa. Turi turi turo, turi turi turo, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando femmina vuoti con l'occhio toppa.
1: Red Bongusto, tu sei una cosa grande.

Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande su me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa

lungonzolo, così veste caso asciuta, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: godere. Questo caldo che si muore, stando fresca ricchi a mare.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Mario Merola. Dui Paravis.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Il presidente russo Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato il portavoce Peskov. Non si placano le polemiche per il velivolo russo che ha centrato un palazzo nella città di Galați, condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, pronti a proteggere la Romania, dice Zelensky. Ebola, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione nel contesto dell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica del Congo. Serve massima attenzione, scrive la premier Meloni ai vertici dell'Unione Europea, sollecitando coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus e asintomatica. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici, sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Miglioramenti si registrano in 16 regioni per le prime visite, segnali negativi in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Affidata ad interim a Silvio Baldini dopo la mancata qualificazione ai mondiali, è radunata da ieri a Coverciano la nazionale che prepara le due amichevoli di fine stagione. Gli azzurri di Sciana il 3 giugno a Lussemburgo e il 7 giugno a Creta. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Totò. Miss. Mia cara Miss.
4: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gattini. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che amore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
5: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: sirà. Con voce sotto ad assomile, mo che va d'arrivà.
1: Mario Furci, uocchio che ha ragionato.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, o solo mia.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Se a maledetto Dio parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano o primo.
2: E là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se la sente.

0: Ma me non lo potevo più, ma me m'ero stancato te, di prima all'esercizio me comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re. Odorgi amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitta capumarola. Trovatela, ho criato per te e per la famiglia, che hai parto possurgata.
1: Ciao, cerea,
0: mene. Mene, non lo potevo più, mene. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio me comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Milena Gagliotta, il Lampadina.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni. Warracine.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa ai test. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile dell'epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket. Brescia-Milano apre stasera alle 20 la semifinale dei playoff Scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Mauro Caputo. Malapensier.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore, che se amore, oi lì, oi là, e

dalla svizza cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensa paese mio,

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

Vera Nandi. So chiacchiera.

buono c'è ogni sera, e luce ogni colore, e tutto fa innamorato se canzona, per radio per tutte le strade di vivo, se sente una canzone.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 19 e un minuto. Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

capemo, quando tu parpate, che non la mia pecronna, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gasta,

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Enzo Limbo, a tazzi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sina malatia.
2: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nicola Arigliano, Strada Anfosa.

me ne sai ette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispietto, parmen un po'.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Beniamino Gigli, che su tornata fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. Investimenti e innovazione le priorità.
3: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
2: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno della finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: GG Di Giacomo, tuo fall americano.

nasită prorora să mor acise. Dicet bello mio che steo paese, nasită prorora să mor acise. E i rispunnetta giù pazienza scuse, ad ingannamora de sto paese. E i rispunnetta giù pazienza scuse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche temporale nelle prossime ore potrà ancora interessare la bassa Toscana, il Lazio, in generale l'Appennino centrale e le zone interne della Sicilia, ma si va verso una maggiore stabilità con il sole protagonista e il weekend parte all'insegna del bel tempo in tutta Italia. Sostanzialmente domani e dopo saranno due belle giornate di sole, da segnalare solo per domenica qualche temporale su Alpi, Prealpi e Nord-Est. Invece attenzione, le giornate di lunedì e martedì torneranno a essere più variabili e instabili sul nord Italia. In particolare martedì torneranno temporali anche forti al nord, ma per i dettagli sulle vostre località per l'intero ponte del 2 giugno c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Vittorio Parisi, A Sirena.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nino D'Angelo, Ovo Suvio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Marino Marini. Che lalla.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio, Silenzio cantatore.

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Bionda sta barra sta cosa, ma sposa l'inglese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mena Steffen, pusillache addirusa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo. Tarantelluccia.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Angela Luce, Anna Manera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio, Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Peppino Di Capri.

quiero que

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate torna.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Miriam Harmony Group. Popolo Po'.

banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, bandarelle e processone, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: Ktoré? Dlamero.
1: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ilona Tocodi, Adans.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gabriele Vanorio, piscatore pusillaco.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione. Sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposte in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa? Ma vedo frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Bravo!
4: Grazie, Rosalie.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Angela Luce, a Cartoline Napoli.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Mirna Doris, tutte sere.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria del Monte, fatti i fatti tuoi.

0: Ria Rosa, l'americano in Napoli.
1: Il bus a te, lo fa fuori che è serito, ma con dorso!

che sta buona sta.

Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurelio Fierro. O marinariello.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miranda Martino, A Francesa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. È mezzanotte e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesca Marini, napoletanata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Pietro De Vico. Tutto è pronto,

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. È l'una e due minuti.
1: Roberto Murolo. N'accordi in fa.

una vendetta nera voglio fa. M'ho comprato una mandolina e mi metto fuori un balcone quando passa una signorina.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Sergio Bruni. Viena Manzona.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Consiglia Ricciardi. O mese de rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signore. E allora io senza scrupolo ma cominciò a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisia ci mangiamo 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienna Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non s'atta mai cagnà.
3: Giuseppe Di Stefano. Perché?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Maria Paris, l'addio.